sports e ototonga itala otalonga ele nei vo ia fiafi aso tolu se folu au kusolu afe lua se folu leono ile tolu ayo minute wote eneli tula hiva fasa usangu wale tato watinu ile tautua faa wangu lau pia mensa mua lima tonu tasi pi ai tasi olua tasi lua faa mo la wala leo nei au te roa au lo tala tala faa unto iso se tafa fia or kilope ya mantu se lua lisa Ole fiunga le toto ali ipeon fa filo e ele pa ia ma walunga le tanto wa tunu fio mai ma dala mai au le tanto pol kalamera nei fiafi manatu ya olo o ma walunga le lo fa sicili e sol tanto ta pa au sili le langi i to tonu ai nga te tasi ya tato a mo wale soifua soifua lau le lei ya pe lava upu masani ai le le falo polungo to finga o tato filo ai ele langi mamai le ole ta apio papa ele nei fu vai ngule fiafi

saile amatanga le upu, saile tua le upu, ole tua fo'i le upu. Uia lava saile tua ile amatanga, e ia faia mea umalava. Ele ai fo'i se mea tasi na faia ele I faia e ia. Sai ate ia le ola, ole ola fo'i, ole mala malama leo tangata.

le fa mai le mai le le ai se se me alu fast food lua I tonu fast food aso. Ma ya fu

0: toina e noi vai tari mai a patea.
1: E malova tai se la posenger kan, po sar kan, so inna mai le vai. Ia ore goga o bus, ore wino na ore ngo bus. Ia fa tai tele la.
0: Alo, ieri. Toina e tari mai le malu.
2: Olongo winge mo mole le vi hengule.